bisogno, total bisogno, lo puoi abbonare. E mi è temendo, lo mi osurvo rabo, bobam, hongia, cenghe, hongia.